Tahan jadi bama tami sesi. Sago sem tijen ragi konjel da angum cha chinkhaina sering bama tami seni. Ise ise bu tabi ni hai duna. Khanbirak libana porompa chu tek tagi NG Ranabir.